0: gli stessi movimenti
1: Sì.
0: che facevo io con le mani, no? Era un po' una cosa, cioè, veramente avanti. Era...
1: Eri un precursore, tutto sommato, ma come nasce la storia del cappello in testa?
0: Ma quella no, è stato casuale perché ovviamente quando fai una carriera, cioè quel momento lì dovevi studiarti un look, cercare
1: Sì.
0: di essere un po' diverso dagli altri, un po' originali, no? E quindi il cappello era un elemento, ma come elemento era anche il movimento delle mani, perché io essendo suonavo le tastiere, quindi stavo seduto quando cantavo e suonavo, no?
1: Sì.
0: Non ero abituato a fare il cantante solista, no? E quindi non ero neanche un ballerino, no? Per cui dovevo inventarmi qualcosa per tenere il palcoscenico e senza... Cioè, e quindi mi inventai un po' tutto questo movimento qua, che poi è stato anche copiato, cioè,
1: E
0: sono fortunato di aver
1: funzionò.
0: lanciato un po' di moda.
1: Funzionò, tant'è vero che l'anno dopo arriva questo brano che è già in sottofondo dalla regia e si intitola Only You, era il 1984, credo l'anno dopo. Ne parliamo in chiusura del nostro appuntamento, però la cosa bella è di avere Roberto Zanetti con noi e rievocare questi successi che ci fanno tornare indietro, ci fanno tornare giovani. Ai classici alla radio Only You, con noi c'è Savage.

0: Pensate che questo è lo stesso Savage che in questo secondo episodio Only You cerca di impedire un matrimonio virtuale celebrato all'interno di un computer. Cioè, cosa è successo?
1: Perché nel primo video, nel video di Don't Cry Tonight, sì. La storia era che io una ragazza chiedeva a un computer: crea un uomo per me,
0: ecco.
1: E da questo computer uscivo fuori io, no? Mm. Poi l'uomo era stato creato, però non si sa perché lei, nel secondo brano, quindi in Only You, lei deve celebrare un matrimonio con un'altra persona,
0: sì.
1: Ma non vorrebbe sposarlo, no? Allora io arrivo di corsa, stacco la corrente e il computer non funziona più, quindi lei non si sposa.
0: Altro che l'intelligenza artificiale qua. Erano gli anni Ottanta. E quando io dico che è importante che il futuro abbia una buona memoria, questi classici alla radio nascono proprio in questo senso, per stare 10 minuti assieme ad un personaggio che poi spesso e volentieri è un amico, e perché così passiamo 10 minuti bene e li facciamo passare anche agli altri, perché abbiamo raccontato in pratica 2 brani senza fare tanti proclami, però le curiosità che spesso e volentieri soltanto il diretto interessato può raccontare. Quindi, caro Roberto, per me è sempre un piacere essere con te, e in attesa dei prossimi progetti so che tu lavori sempre con un cane, perché il tuo studio, sì. Per fortuna, è sempre molto molto attivo, quindi ti auguro come sempre ogni bene e magari ci risentiamo per altri progetti.
1: D'accordo, grazie, un salutone a te e anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, grazie.
0: Ai ciao classici alla radio, Roberto Zanetti, Savage.
2: Stai ascoltando Heart Radio.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Heart Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Doing the best with what I have.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: quiero.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su Art

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

poi ci ritornano in casa, portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti che applaudono, non li vogliamo più.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: Ciao a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Il meglio della musica in vinile su Heart Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti, avrò sempre il coraggio di dirti: ti amo.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
5: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sedi a squarciagola, non finivamo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio. Let's go.

Pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Ci sono binari che portano in nessuna città, stazioni nate e sepolte nel cuore di una montagna a 1800 gradini dalla luce del sole. Vagoni blindati, piombati, che hanno attraversato i confini d'Europa portando i segreti più oscuri del secolo scorso. Dal fumo di quelle locomotive a vapore alle gallerie blindate della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio tra capolavori ingegneristici e tesori scomparsi nella roccia. Mettetevi comodi e lasciate i bagagli.

Jamiroquai, Space Cowboy. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi vi porto in giro per Ferrovie Segrete, la storia che non vi hanno mai raccontato. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino perché ci tengo tanto. E iniziamo con quei 1863 gradini sotto l'Appennino che portano a una stazione ferroviaria che quasi nessuno ha visto. A Calandino, tra Toscana e Emilia Romagna, esiste una ferrovia che per decenni ha avuto una stazione nascosta dentro la montagna, non sotto un edificio, non dietro una porta, ma dentro la roccia. Quella stazione si chiama Stazione delle Precedenze, si trova nella Grande Galleria dell'Appennino, un tunnel ferroviario inaugurato nel 1934, pensate, 18,5 km di galleria, all'epoca era la più lunga del mondo. Quella stazione, la cosa più assurda, che sta in mezzo a quella galleria.

Pensate che per raggiungere la stazione, che si trova dalla zona di Calandino, bisognava affrontare 1863 gradini inclinati di 27 gradi. Una discesa nel buio che richiedeva circa un'ora. E poi naturalmente un'ora a salire. Non era una stazione costruita per far scendere i viaggiatori, anche se nel dopoguerra qualche volta è stata usata anche per quello. Il suo compito era molto più ferroviario, molto più ingegnoso. Permetteva ai treni di sorpassarsi dentro la montagna. Il treno più lento cedeva il passo al treno più veloce. Quella era direttissima. Firenze e Bologna, ai tempi di Mussolini. Pensate che c'era anche un capostazione che lavorava stabilmente all'interno della montagna. Oggi pare una cosa veramente fuori dal mondo, surreale. Sopra boschi, paesi, strade, Appennino, e sotto un mondo ferroviario nascosto. E la stazione ferroviaria è ancora lì, dentro il cuore della montagna. I binari sono lì, il tunnel sono lì. Sono lì anche quei 1863 gradini. E forse questo colpisce di più l'immaginazione. Abbiamo l'abitudine di immaginare le ferrovie come stazioni binarie alla luce del giorno. Quella di sotto era una stazione senza città, una stazione senza passeggeri ad aspettare, una stazione nascosta nella montagna. Ne avevate mai sentito parlare? Io ci sono stato fermo 40 minuti una notte.

La Galleria dell'Appennino, sopra c'è il Cammino degli Dei tra Bologna e Firenze. L'Italia è ricca di linee ferroviarie avvolte nel mistero, nate magari da errori di calcolo, da imprese impossibili o rimaste intrappolate nel tempo, come il Ponte dello Studente al Lago Negro, ponte piegato da una frana. E ci sono storie curiose come la Ferrovia delle Meraviglie, una linea capolavoro ingegneristico che attraversa le Alpi al confine con la Francia, la Cuneo Ventimiglia-Nizza. La sua particolarità sono i tunnel elicoidali. Per superare i fortissimi dislivelli della montagna, senza che i treni slittassero, gli ingegneri scavarono gallerie a forma di spirale dentro la roccia. Il treno entra nella montagna, compie un giro completo su se stesso in salita e ne esce decine di metri sopra, più in alto rispetto al punto di ingresso. Molte gallerie in Svizzera sono fatte così. Viaggiando Night and Day Radio Show con Paul Young.

Avete mai sentito parlare della stazione internazionale di Canfranc? Detta anche il Titanic delle montagne. Ne parliamo tra poco. Avete messo il cuoricino?

Avevamo parlato di palestre, di fitness. Pensate che nelle cabine delle locomotive a vapore il fuochista doveva spalare fino a 6 tonnellate di carbone a viaggio. Dentro una fornace a 1000 gradi per far correre quel treno a 90 km all'ora. Altro che CrossFit. 6 ore di squat bicipiti, respirando fuliggine, e voi mi lamentate ancora delle palestre.

Ovviamente il tempo lo misurava il capostazione. L'orologio del capostazione era un orologio sacro. Ricordate il film di Totò? Un viaggio di nozze è un viaggio tra due letti. E per lui era un letto tra due treni. Parlavamo della stazione internazionale di Canfranc, il Titanic delle montagne. Pur trovandosi tra i Pirenei, tra Francia e Spagna, ha un fortissimo legame sull'immaginario del valico alpino come se fosse quello del Fregius. Fu inaugurata nel 1928 in una stazione gigantesca, monumentale e lussuosa, progettata per gestire il cambio di scartamento di Francia e Spagna. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne un crocevia di spie, dell'oro nazista, di ebrei in fuga. Rimase abbandonata per decenni, una cattedrale nel deserto, adesso è diventato un hotel di lusso. Ci hanno girato anche parecchi film. Vi invito a cercarli in rete.

Nickelback. Restiamo nell'ambito del rock. Alzate il volume, per i Nirvana ci vuole sempre. Come as you are. Poi continuiamo più tardi a parlare di Ferrovie nascoste e di Nazisti in fuga.

Heart Radio. Stai ascoltando

Beh, continuiamo. Abbiamo lasciato i 1800 gradini della stazione delle precedenze sepolte nel buio della montagna, ma il viaggio nelle ferrovie segrete è appena iniziato. Dalle viscere d'Italia ci spostiamo ai confini d'Europa, dove i binari sfidano le leggi della fisica e i segreti della storia.

Abbiamo viaggiato nella leggendaria ferrovia delle Meraviglie, tra le Alpi e il confine francese, dove ingegneri visionari hanno scavato quei tunnel nella roccia per far girare i treni su se stessi in spettacolari gallerie sotterranee. Il nostro viaggio sui binari misteriosi prosegue verso nord, dove la storia sanguinosa del Novecento si è fusa per sempre con la roccia. Sulle Dolomiti, ad esempio, riposa lo spettro della ferrovia della Val Gardena. Questa linea fantasma fu costruita dalla Regia Ferrovia Austriaca in 6 mesi durante la Prima Guerra Mondiale, sfruttando il tragico lavoro forzato di 5.000 prigionieri russi. Lo scopo era quello di rifornire il fronte austriaco contro l'esercito italiano. Sappiamo com'è andata a finire. Di quel tracciato restano gallerie silenziose e sentieri immersi nei boschi, dove sembra risuonare ancora l'eco dei vagoni. Ma i segreti militari si fondono con i segreti ferroviari. Scendiamo più a sud, tra le vette dell'Appennino, i vecchi tunnel ferroviari della linea gotica. Sono proprio dei veri misteri nella Seconda Guerra Mondiale. Gallerie trasformate in bunker sotterranei inespugnabili.

In quelle gallerie i treni nazisti per sfuggire ai bombardamenti venivano nascosti insieme alle armi, insieme alle truppe d'élite e a quanto pare insieme ai tesori trafugati. Tesori che non vennero mai più trovati. I binari muoiono, le gallerie svaniscono, ma i segreti restano sepolti tra le rocce.

ma ne parliamo più avanti, dei tempi della guerra mondiale. C'è anche la ferrovia più corta del mondo in Italia, nel territorio italiano, ma è tutta estera. 1270 metri di binari, di cui 300 all'interno di Città del Vaticano. La ferrovia è ufficialmente più piccola del mondo. Inaugurata nel 1934 durante i patti lateranensi, è un gioiello di marmi e di rifiniture. Di là usciva il treno papale una volta. Adesso viene aperta per i treni turistici, con materiale storico. Ma lo so che vi piace la storia delle gallerie con l'oro nascosto. Beh, signori in carrozza, tra poco si parte. Siete su Viaggiando, Night and Day Radio Show.

c'è una filmografia su quello che successe con loro dei nazisti. È stato uno dei capitoli più oscuri del secondo conflitto. Le stazioni di confine, quelle tra Austria, Svizzera e Italia, si trasformarono in veri snodi strategici del saccheggio nazista. Il caso più storico è quello del furto dell'oro della Banca d'Italia nascosto nella fortezza di Fortezza Franzfest, un piccolo comune in Alto Adige. Questo dopo il settembre del 43, le truppe d'occupazione decisero di svuotare i caveau della Banca d'Italia a Roma. 119 tonnellate d'oro in lingotti e sacchi di monete. L'oro venne caricato su 3 treni blindati, invece di essere spedito a Berlino per questioni di sicurezza, fu fermato a Fortezza e messo nel bunker del maestoso forte di Fortezza, scusate il gioco di parole.

Parte di quell'oro nel 1944 prese la via di Berlino e poi fu recuperato dagli alleati. Parte di quell'oro sparì. I nazisti avevano un disperato bisogno di soldi, di valuta, di franchi svizzeri per comprare le materie prime per portare avanti ancora il conflitto. E i treni carichi d'oro entravano in Svizzera. L'oro era quello delle banche centrali dei vari stati e anche quello sottratto ai prigionieri nei campi di concentramento. In Svizzera c'era un vero e proprio lavaggio dell'oro. File di carri piombati che portavano l'oro nelle casse della banca centrale svizzera. Poi ci sono le leggende dei gerarchi nazisti che i treni li fecero nascondere in galleria e fare saltare la volta per nascondere quadri, gioielli, oro. In Polonia stanno cercando un treno praticamente da quasi 80 anni. Vi vedo già col cosino lì per cercare l'oro, metal detector.

Se volete qualche sito da visitare, vi consiglio il Museo di Pietrarsa, il Binario 21 a Milano Centrale. E nei giorni di apertura tutte le sale reali delle nostre stazioni. Il treno fa parte della nostra storia, il treno ha fatto crescere questo paese in fondo, no? Jamiroquai, Cloud 9, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Negramaro, ora ti canto il mare. Il treno è sempre presente nei testi di Negramaro. Vedete, che ne so, casa 69, sei tu la mia città. Anche nei Pinguini Tattici c'è un po' di treno, ma c'è molto mare soprattutto. Pinguini Tattici, Max Pezzali, Bottiglie Vuote.

Il ritmo incalzante di Harry Styles, As It Was. Il nostro viaggio tra i treni, tra le gallerie, tra loro dei nazisti. Abbiamo parlato per quasi un'ora di treni, Abbiamo disceso i 1863 gradini sospesi nel buio della stazione delle precedenze, respirando la polvere e le speranze dei minatori di Calandino. Abbiamo spezzato il segreto dei vagoni blindati che risalivano il Brennero, svelando i misteri del bunker nell'oro di fortezza. Abbiamo varcato il cancello d'acciaio della Ferrovia Vaticana. Ricordate, le storie più incredibili della prima metà del Novecento viaggiano sulle rotaie, nascoste nel cuore della roccia, lontano dalla luce e dal sole. Con Viaggiando Night and Day Radio Show siete passati in questa ferrovia invisibile. Ma il viaggio continua sempre, voi restate dietro la striscia gialla, mi raccomando. Bisogna comunque confidare nella propria immaginazione.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torri in Pietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia, in provincia di Roma. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
0: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Stai ascoltando Art Radio.

È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

La notte dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. E la nave che fa ritorno per portarci a

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone. Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
6: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
1: Il sabato e la domenica goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
1: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
1: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana sulla nostra classifica dance esce fuori Lucky Juanes, Weekend e Ocean House. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 4 ed è proprio White Alive.

È la nostra classifica dance dopo aver ascoltato What a Life. Si continua subito al ritmo di Runaway. Posizione numero 19 questa settimana ed è scesa di meno 1.

E adesso pronti a scoprire la nostra prima new entry della settimana su Club Chart. E allora, let's go! Alzate il volume, è il re della console, Davide Guetta. Posizione numero 18 con You Hand High, Me Hand You. Il suo nuovo singolo che sta infiammando i festival di tutto il mondo. E nella nostra classifica prende posizione numero 18 questa settimana.

adesso liberate la vostra mente e lasciatevi travolgere dal ritmo irresistibile di Prospa e Clone con Free Your Mid, posizione numero 17 della settimana su Club Chart, anch'essa una new entry.

E adesso arriva la nostra posizione numero 16 della settimana. Spegnete le luci e lasciatevi cullare dal fascino magnetico. Arriva Sad Girl ed è scesa di meno 2 questa settimana.

questa è la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Cercaci anche sui social per rimanere aggiornati. E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 15 della settimana? E allora, let's go! Eh sì, è proprio I Can't Wait, anche questa settimana posizione numero 15.

Seguici anche sui profili TikTok con Corrado Medica DJ. Avrai anche la possibilità di ascoltare qui il tuo brano sulla nostra classifica.

E adesso arriva nella nostra posizione numero 13, I Need a Sign, una nostalgia degli anni 90 e un groove contemporaneo. Dal producer francese LB1, riaccende la magia.

Diventa anche tu protagonista sulla nostra classifica Dance Club Chart. Inviaci il tuo brano durante la live su TikTok, sul profilo Corrado Medica DJ. Questa settimana durante la live su TikTok abbiamo selezionato DJ Mad, musica che muove la mente. Buon ascolto!

E adesso pronti a riavvolgere il nastro? Questa settimana posizione numero 12 per Rewind My Mind. Ed è la nostra terza new entry sulla nostra classifica Dance Club Chart.

0: E adesso allacciamo le cinture, perché quando due giganti del genere si incontrano, ritmo esplode. Uno è re dei campionatori, l'altro ha l'energia stampata nell'anima. Ecco a voi, Capri Ponte e Giovanotti, che uniscono le forze per farci saltare. Nella posizione numero 11, questa settimana ascoltiamo DNA. Alziamo il volume! Ed è scesa sulla nostra classifica dance di meno 1 questa settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Happiness is So Side. Ed è salita sulla nostra classifica di +2.

E adesso riconoscete questo suono. Il produttore Bowie ha preso un classico disco music del 1980 e lo ha trasformato in una bomba totale da club. Eh sì, è proprio lui, R.E.M., Ring My Bell. E si trova, è la nostra posizione numero 9 della settimana ed è salita di

E adesso sulla nostra classifica Dance Club Chart, a cura di Corrado America DJ, arriva un'evoluzione pazzesca, un sound che unisce l'elettronica da club e melodie super solare. Lui è Dance Dance Dance, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa di meno 1 sulla nostra classifica Dance.

Nella nostra posizione numero 7 spostiamoci virtualmente a Ibiza, perché arriva una traccia dal sapore balearico. Lei è Silver Linus ed è salita questa settimana di più 1.

State ascoltando la nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica DJ, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Vi invito a scaricare la nostra app ufficiale e di seguire le nostre pagine social. Diventa anche tu protagonista della nostra classifica dance seguendo le nostre dirette live su TikTok sul profilo Corrado Medica DJ. E adesso arriva nella posizione numero 5 della settimana Talk to You, anche questa settimana

sun. E continuiamo con Moving to the Sun, posizione numero 4 della settimana. Ed è scesa di meno 1. Il brano ha scalato rapidamente le classifiche dei club ed è diventato uno dei riempipista più forte dell'estate 2026, grazie alla sua sonorità latina house.

tutti a scoprire la nostra posizione numero 3 della settimana sulla nostra classifica Dance Club Chart. Eh sì, è proprio Magnetic, una delle tracce house più forti del 2026. Ed è salita questa

Volumen. Questa settimana posizione numero 2 per Madonna con Danzeria, è descesa di meno 1 nella nostra classifica Dance Club Chart.

E dopo aver ascoltato Danzeria di Madonna, il conto alla rovescia è finito. Abbiamo scalato tutte le posizioni e siamo arrivati sul tetto più alto. Questa settimana posizione numero 1 per Woman, ed è la nostra prima in classifica della settimana su Club Chart, salendo di più 1.

Bentornati su Pezzi Unici. Salve amici, questa è Art Radio. Oggi lasciamo i colori della pittura che abbiamo visitato ieri e varchiamo la soglia dorata del rock and roll, sbarcando a Memphis, nel Tennessee, nel cuore pulsante e infuocato dell'America degli anni 50, un'epoca di enormi trasformazioni sociali, di tensioni sotterranee e di una esplosione giovanile irrefrenabile che attendeva solo una scintilla per divampare. Io sono Vittorio Aimati, questo è Pezzi Unici, siete su Art Radio e oggi parliamo di Elvis Presley. Immaginate il 5 luglio del 1954, negli storici studi della Sun Record a Memphis, c'è un'atmosfera densa, carica di attesa e di frustrazione. Un 19enne timido, quasi impacciato, con i capelli tinti, di un nerissimo lucido a brillantina, una camicia rosa shocking sgargiante, le scarpe bicolori da dandy di provincia, sta provando in studio insieme a due musicisti consumati. C'è stanchezza nell'aria, i pezzi provati finora non funzionano, la sessione sembra destinata davvero al fallimento. All'improvviso, durante una pausa di stanca, il ragazzo imbraccia la chitarra acustica e comincia a saltellare e a muoversi in un modo irriverente, attaccando un vecchio blues rurale del Delta scritto da Arthur Cradock, intitolato That's All Right. Ma lo fa stravolgendo ogni regola. Accelera il tempo, storpia la voce in un singhiozzo sensuale e selvaggio, muovendo il bacino in un modo sfacciato e scandaloso per i canoni di quel tempo. Il leggendario produttore Sam Phillips, che era nella stanza accanto, spalanca di scatto la porta che lo divideva dalla regia, affacciandosi con gli occhi sbarrati e urlando: «Che cos'è questa roba? È incredibile! Tornate dentro e rifatolo immediatamente!» In quel preciso, irripetibile istante nasceva ufficialmente il rock and roll e il mondo intero non sarebbe stato davvero più lo stesso. Quel ragazzo era Elvis Presley, nato in una famiglia poverissima, segnata dalla privazione e dagli stenti nel Mississippi rurale. Elvis fin da bambino aveva assorbito per osmosi la musica nera dei ghetti, il ritmo in blues viscerale dei jack joint, il gospel estetico e urlato delle chiese pentecostali battiste. Aveva fuso questi universi sonori distanti in un cocktail esplosivo, ipnotico, trasgressivo, capace di far impazzire i giovani di tutto il paese e di inorridire i ben pensanti, la classe dirigente e i moralisti perbenisti. Negli anni 50 diventa rapidamente il primo vero idolo pop globale della modernità. I capelli a ciuffo ribelle, il labbro superiore arricciato in un ghigno spavaldo, i fianchi che ruotano sul palco con una carica erotica deflagrante che scatena isterie collettive oceaniche e censure preventive nei programmi televisivi dell'epoca. Viene universalmente ribattezzato The King, il re della nuova era, ma dietro la corona luccicante di strass, le giacche dorate e i vestiti di pelle nera, si nascondeva in realtà un'anima fragile, un'anima insicura, profondamente legata in modo viscerale e morboso alla madre Gladys e letteralmente schiacciata dal peso insostenibile e disumanizzante di una celebrità troppo grande per essere gestita da un uomo solo. Dopo la parentesi obbligatoria del servizio militare di leva in Germania e gli anni successivi trascorsi a Hollywood a girare una serie infinita di film commerciali e ripetitivi, Elvis compie il miracolo del leggendario comeback special della CBS nel 1968. Fasciato in una tuta aderente di pelle nera, torna a ruggire davanti alle telecamere con la ferocia, l'energia e la rabbia di un leone ferito che vuole riprendersi il trono. Gli ultimi anni della sua vita trascorsa a Las Vegas, intrappolato tra sfarzose tute bianche ricoperte di paillette, problemi di salute crescenti, un uso massiccio di farmaci prescritti e drammatici eccessi alimentari, raccontano la parabola dolorosa e tragica di praticamente un mito vivente
completamente fagocitato dal proprio stesso personaggio e da un entourage soffocante, fino alla fine improvvisa e devastante avvenuta nella sua villa di Graceland il 16 agosto 1977, che ha lasciato un intero pianeta orfano del suo re. E allora, per entrare nell'energia viscerale, nella sensualità notturna e nella profonda malinconia di questo gigante assoluto della musica, facciamo spazio alla radio e ascoltiamolo con un brano che evoca alla perfezione l'atmosfera sospesa, il dramma interiore e il fascino magnetico del re. Ecco a voi Elvis the Pelvis Presley.

0: Bentornati, eravamo rimasti alla luce crepuscolare di Graceland e alla figura mitica e immortale di Elvis, ma la grandezza immensa di Elvis non stava soltanto nei suoi innumerevoli dischi di platino, nei concerti sold out o nei record mondiali di vendita inarrivabili che hanno riempito i libri di storia della musica. La sua vera grandezza risiedeva nell'aver battuto d'un colpo le barriere razziali e culturali della società americana dell'epoca, unendo coraggiosamente il blues dei neri e il country dei bianchi in un linguaggio universale e dirompente che ha dato voce per la prima volta ai sogni, alle ribellioni e alle inquietudini di un'intera generazione di giovani che cercavano il proprio posto nel mondo. Elvis era un interprete straordinario, dotato di una voce vellutata, estesa, potentissima, capace di passare in un istante dal sussurro più intimo e straziante all'urlo del rock and roll più scatenato, toccando le corde più profonde e nascoste dell'anima umana. Ha pagato il prezzo più alto e amaro per la sua immensa popolarità, finendo per essere il primo tragico bersaglio di un'industria dello spettacolo cinica, capace di divinizzare ma anche di divorare i suoi figli prediletti. Ma la sua voce incredibile, inconfondibile, continua a risuonare viva e potente in ogni angolo del pianeta. Elvis Presley resta per sempre un vero e proprio pezzo unico. Il nostro viaggio di oggi termina qui, ma la galleria dei pezzi unici riapre lunedì alla stessa ora. Vi saluto, io sono Vittorio Aimati e questa è Art Radio. Grazie davvero per essere stati con noi, buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Bentornati al consueto appuntamento di Arte Radio con le notizie a carattere locale. In studio Roberto Di Baldi. In primo piano Castelli Romani, cronaca. Con le ferro cassonetti incendiati all'alba in pieno centro, fermato e denunciato un cinquantenne. Tragedia sulla provinciale Velletri Nettuno, morto il 53enne Marco De Angelis, l'incidente fatale in via dei Cinque Archi. Frascati, Vermicino, Don Pier Filippo sta bene e ha dato sue notizie, la gioia dei fedeli, è stato ritrovato il parroco di Vermicino. Droga ordinata su Telegram e pagata in bitcoin nella base tra Monte Compatri e Montreporzio. A Frascati un uovo contro un 14enne alla fermata Cotral, brutto gesto in piazza Marconi. Passiamo alla provincia di Frosinone, droga e 17.000 euro nascosti in casa, arrestato un ventenne, scoperto un deposito con crack, hashish e munizioni. Doppia operazione di polizia e carabinieri nel capoluogo e nella camera da letto del giovane il cane antidroga con e affiutato marijuana e hashish. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli, sindaco di Arpino in terapia intensiva. Il 74enne critico d'arte è sotto stretto monitoraggio e ricovero è stato confermato al Policlinico Romano. Fumogeni accesi e abbandonati sulle gradinate durante la partita, tre denunciati rischiano il DASPO. L'episodio durante Anagni, calcio a Fragolese, gira del campionato Serie D disputata il 27 di settembre. Ebbene tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani.
1: Per ascoltare Arte Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia, in provincia di Roma. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Madi. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati, dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Ciao a tutti, amici di Art Radio. Sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11:20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Le donne del consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio, in studio Roberto Tibaldi. Passiamo alle notizie. In primo piano, Castelli Romani, Velletri si sveglia nel dolore, addio al 14enne Edoardo Petrella volato in cielo troppo presto. A Roma, maxi stretta antidroga dei carabinieri, 23 arresti, oltre 9 kg di stupefacenti sequestrati. Falso dentista in zona Marconi a Roma, studio medico sequestrato e 3 persone denunciate. Frosinone, notte di violenza, un uomo sequestrato, ferito a colpi di pistola e rapinato. La vittima, un uomo di Pico, è stato raggiunto da 6 colpi alle gambe e poi brutalmente aggredita. I carabinieri hanno fermato 3 persone da Strangolagalli a Veroli. Frosinone, finti poliziotti entrano in casa per prendere i gioielli, donna aggredita e scaraventata a terra con un articolato raggiro telefonico. I malviventi hanno fatto credere a un'anziana che il figlio fosse stato arrestato. Non riescono a comprare una casa e minacciano di morte la mediatrice e 2 persone denunciate per tentata truffa. Viterbo. Rincari benzina e gasolio, 1200 imprese della Tuscia rischiano il crollo, allarme per trasporti e commercio. Il monitoraggio della CGIA fotografa una situazione d'emergenza salute per l'economia del territorio. I costi vivi insostenibili di verde e diesel mettono a rischio i posti di lavoro. Olio torna in raccolto abbondante nella Tuscia. Dopo la stangata dello scorso anno, i prezzi potrebbero calare. Arrivano le prime reti sul litorale della bassa provincia per la campagna che si preannuncia generosa. Le proiezioni indicano tariffe in calo rispetto ai record dell'anno precedente. Ebbene, è tutto con le notizie di Atredio a carattere locale. L'appuntamento è a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.
1: Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana, Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone? Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine, riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone, hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione, l'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.

0: Puoi ascoltare anche tu Art Radio. Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe. Una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Amici di Art Radio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo del grande, indimenticabile Lucio Battisti. Nasce a Poggio Bustone il 5 marzo del 1943 e muore a Milano il 9 settembre del 1998. È stato un cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano. Tra i più influenti innovativi cantautori e musicisti italiani è considerato una delle massime personalità della storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche come l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano da un punto di vista strettamente musicale. Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad entrarsi con versatilità ed eclettismo, da rhythm and blues, pop rock, elettropop e latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con testi scritti da Mogol e tratti ermetici, Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano, interpretando con stile poetico temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili, come il coinvolgimento sentimentale e gli avvenimenti della vita quotidiana. Ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura del successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate, da un rapporto con testo spinto a limiti del no sense. Per queste ragioni Battisti oggi è legittimato quale vero e proprio genio della musica, nonché punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali, merito anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale, il quale è stato talvolta al centro dei dissensi, Battisti è stato anche una figura schiva e riservata. Durante la sua carriera è apparso sporadicamente in pubblico e si è prestato alla stampa con sempre minor frequenza, fino a quando ha deciso di ritirarsi completamente dalla scena, non apparendo più neanche alle copertine dei suoi album. Nasce a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, alle 13.30 del 5 marzo del 1943, un giorno dopo rispetto al collega Lucio Dalla, nella casa di Via Roma 40, secondo figlio di Alfiero impiegato al Dazio del 1913-2008 e Dea Battisti casalinga, 18 aprile 1917, 12 maggio 1983. La famiglia era completata dalla sorella Alba Rita, mentre il primogenito, anch'egli di nome Lucio, era morto in infanzia. L'interesse per la chitarra dopo il periodo iniziale andò via via scemando, ma ci fu un notevole ritorno di fiamma nel 1961. Questa passione lo portò a trascurare gli studi che sosteneva presso l'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei, suscitando la rabbia del padre Alfiero, che secondo la leggenda arrivò a rompergli la chitarra in testa. I primi passi e l'incontro con Mogol, quando cominciò a suonare a Napoli con i Mattatori, la solitudine e la mancanza di soldi sullo spirare dell'anno lo portarono tuttavia alla decisione di tornare a casa. Successivamente fece parte dei Satiri, questo gruppo romano che accompagnava Enrico Pianuri e che spesso suonava a Roma nei nightclub. Nello stesso locale suonava i Campioni, un gruppo ben noto che dopo l'abbandono di Bruno De Filippi era alla ricerca di un chitarrista. Una prima offerta fu fatta ad Alberto Radius, che però rifiutò. Con il leader della band Robby Matano, decise di offrire il ruolo a Battisti, che accettò entusiasticamente. Si trasferì quindi a Milano, principale zona di attività dei Campioni, e gravitò nell'ambiente che ruotava attorno al club Santa Tecla, allora tempio del jazz e della nascente musica rock italiana. Bene, a questo punto è il momento di ascoltarci una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, anche perché se vogliamo sapere ancora più informazioni della sua vita bisognerebbe mettersi seduti e quindi trascorrere giorni e giorni. Io vi lascio in compagnia della sua bellissima musica e vi do appuntamento alla prossima edizione di Arte Vintage. A tutti un caro saluto da Roberto Tibaldi e buona continuazione con i programmi di Art Radio. Ciao!

0: quiero.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Heart Radio.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
0: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
1: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
0: Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo: 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
1: Voltiamo pagina: boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaoa Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
0: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la Festa dei Nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
1: E con questo è tutto, più tardi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Come si fa a sopravvivere alla

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No matter what, no matter what,

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
5: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
6: Questa è Art Radio.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Un buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di A. Io sono Manuel.
9: E io sono Chiara.
8: Pesce fresco.
9: A I per non comprare prodotti vecchi.
8: E

0: Oggi impareremo a riconoscere il pesce davvero fresco.
1: Come evitare di servire agli ospiti un branzino stanco di vivere per la cena di questo weekend.
2: Sono pillole di AI.
0: Oh, siamo arrivati a venerdì ed è il giorno ideale per la spesa del fine settimana.
1: Esatto, ma diciamoci la verità, quando siamo davanti al banco del pesce o della carne, facciamo tutti finta di essere grandi esperti.
0: Ecco, ti avvicini, fissi il branzino negli occhi come per fare un duello western e provi a capire se è lucido o disidratato.
1: Poi guardi le branchie, tocchi la pelle con fare spavaldo e speri solo che il pescivendolo non si accorga che non sai assolutamente cosa stai facendo.
0: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa è altissimo.
1: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
0: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
0: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
1: Scattate una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
0: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali, come la perdita di idratazione o l'ossidazione dei pigmenti.
1: Vi dice subito: attenzione, la cornea è opaca e la pelle ha perso elasticità. Questo filetto non è affatto fresco.
0: Un controllo visivo istantaneo che vi salva dal comprare prodotti vecchi spacciati per freschissimi di giornata.
1: E per quanto riguarda le vaschette confezionate di carne e pesce che troviamo nel reparto frigo?
0: Ah beh, lì entra in gioco la precisione imbattibile di Yuka.
1: Inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
0: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
1: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
0: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
1: Il risultato? Farete una spesa consapevole portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
0: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
1: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto. E Yuka per smascherare conservanti additivi nelle vaschette.
0: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
1: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
0: Ma per questa settimana era tutto, alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
5: Questa è Art Radio.
6: Attention!
7: Attention!
8: May I have your attention, please?
9: Free music, please.
10: Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
11: Hi everybody, my name is Pietro Gaeta. Pomeriggio time, this is program. Il venerdì c'è la nostra classifica. Ciao a tutti da Pietro Gaeta, 349-29-45914 oppure Pietro Gaeta 1982 @tiscali.it. 15 posizioni tutte da ballare. Allora, posizione numero 15 Samun High con Bougie Tonight. Posizione numero 14 Tebusa Loves Myself. Posizione numero 13 Roet 94 Forget Tagger. Posizione numero 12 Topic con Lucky Honest. Posizione numero 11 Hugel Ultra Latte Moment Song.
12: Posizione numero 15

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaiti. Pomeriggio Time.
4: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
5: E allora siamo pronti con la posizione numero 10 fino alla posizione numero 6. Posizione numero 10, Kennedy con On and On. Posizione numero 9, Intercity, Turn Me On. Posizione numero 8, Poppa Nas con Work. Posizione numero 7, Fabian Pizar, Cadaves. Posizione numero 6, Clonet, Hey

eccoci qua con le prime 5 posizioni. Posizione numero 5, I Teacher, Ring My Bell. Posizione numero 4, James Paul con Golden Stands. Posizione numero 3, Never Dull con Birthday Suite. Posizione numero 2, Oliven Aldes, A-E-I-O-U. Posizione numero 1, Stabile, Bob Sinclair, Tequila e Ibiza. Da Pietro è davvero tutto, l'appuntamento con il pomeriggio time a lunedì, un beso.

0: Stai ascoltando Artradio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
2: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni. Regioni del Sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
3: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 e sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
2: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
3: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
2: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma catturato nel 2025. E il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2025 durante un'intensa ondata di caldo.
3: E con questo è tutto, più tardi.
4: Stai ascoltando Hard

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette con spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Art Radio. La storia continua.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Vorrei questo maglione rosso o forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
3: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio! Mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Art Radio. La storia continua.

poi ci ritornano in casa, portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti che applaudono, non li vogliamo più.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show, il viaggio senza pagare il biglietto.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
8: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
9: Salim El-Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
8: Politica, Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
10: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
9: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
8: Lo sport e la Formula 1, la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
9: E con questo è tutto, più tardi.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
11: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torri in Pietra, autostrada A12 Roma-Civitavecchia, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
12: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
13: Snap. Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Donne del consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio, in studio Roberto Tibaldi. Passiamo alle notizie. In primo piano, Castelli Romani, Velletri si sveglia nel dolore, addio al 14enne Edoardo Petrella volato in cielo troppo presto. A Roma, maxi stretta antidroga dei carabinieri, 23 resti, oltre 9 kg di stupefacenti sequestrati. Falso dentista in zona Marconi a Roma, studio medico sequestrato e 3 persone denunciate. Frosinone, notte di violenza, un uomo sequestrato,

0: ferito a colpi di pistola e rapinato. La vittima, un uomo di Pico, è stata raggiunta da 6 colpi alle gambe e poi brutalmente aggredita. I carabinieri hanno fermato 3 persone da Strangolagalli a Veroli. Frosinone, finti poliziotti entrano in casa per prendere i gioielli, donna aggredita e scaraventata a terra con un articolato raggiro telefonico. I malviventi hanno fatto credere a un'anziana che il figlio fosse stato arrestato. Non riescono a comprare una casa e minacciano di morte la mediatrice e 2 persone denunciate per tentata truffa. Viterbo. Rincari benzina e gasolio, 1200 imprese della Tuscia rischiano il crollo, allarme per trasporti e commercio. Il monitoraggio della CGIA fotografa una situazione d'emergenza salute per l'economia del territorio. I costi vivi insostenibili di verde e diesel mettono a rischio i posti di lavoro. Olio torna in raccolto abbondante nella Tuscia. Dopo la stangata dello scorso anno, i prezzi potrebbero calare. Arrivano le prime reti sul litorale della bassa provincia per la campagna che si preannuncia generosa. Le proiezioni indicano tariffe in calo rispetto ai record dell'anno precedente. Ebbene, è tutto con le notizie di Atreio a carattere locale. L'appuntamento è a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it.
1: Radio. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Oliveri e profumati. E la polenta? Volemo mette, che spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore. Ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Amici di Arte Radio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage. Oggi parleremo del grande, indimenticabile Lucio Battisti. Nasce a Poggio Bustone il 5 marzo del 1943 e muore a Milano il 9 settembre del 1998. È stato un cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano. Tra i più influenti e innovativi cantautori e musicisti italiani, è considerato una delle massime personalità della storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche come l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano da un punto di vista strettamente musicale. Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad entrarsi con versatilità ed eclettismo, da rhythm and blues, pop rock, elettropop e latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con testi scritti da Mogol e tratti ermetici, Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano, interpretando con stile poetico temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili, come il coinvolgimento sentimentale e gli avvenimenti della vita quotidiana. Ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura del successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate, da un rapporto con testo spinto a limiti del nonsense. Per queste ragioni Battisti oggi è legittimato quale vero e proprio genio della musica, nonché punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali, merito anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale, il quale è stato talvolta al centro dei dissensi, Battisti è stato anche una figura schiva e riservata. Durante la sua carriera è apparso sporadicamente in pubblico e si è prestato alla stampa con sempre minor frequenza, fino a quando ha deciso di ritirarsi completamente dalla scena, non apparendo più neanche alle copertine dei suoi album. Nasce a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, alle 13.30 del 5 marzo del 1943, un giorno dopo rispetto al collega Lucio Dalla, nella casa di Via Roma 40, secondo figlio di Alfiero impiegato al Dazio del 1913-2008 e Dea Battisti,

l'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei, suscitando la rabbia del padre Alfiero, che secondo la leggenda arrivò a rompergli la chitarra in testa. I primi passi e l'incontro con Mogol, quando cominciò a suonare a Napoli con i Mattatori, la solitudine e la mancanza di soldi sullo spirare dell'anno lo portarono tuttavia alla decisione di tornare a casa. Successivamente fece parte dei Satiri, questo gruppo romano che accompagnava Enrico Pianuri e che spesso suonava a Roma nei Night Club. Nello stesso locale suonava i Campioni, un gruppo ben noto che dopo l'abbandono di Bruno De Filippi era alla ricerca di un chitarrista. Una prima offerta fu fatta ad Alberto Radius, che però rifiutò. Con il leader della band Robby Matano, decise di offrire il ruolo a Battisti, che accettò entusiasticamente. Si trasferì quindi a Milano, principale zona di attività dei Campioni, e gravitò nell'ambiente che ruotava attorno al club Santa Tecla, allora tempio del jazz e della nascente musica rock italiana. Bene, a questo punto è il momento di ascoltarci una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, anche perché se vogliamo sapere ancora più informazioni della sua vita bisognerebbe mettersi seduti e quindi trascorrere giorni e giorni. Io vi lascio in compagnia della sua bellissima musica e vi do appuntamento alla prossima edizione di Arte Vintage. A tutti un caro saluto da Roberto Tibaldi e buona continuazione con i programmi di Arte Radio. Ciao!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Oggi impareremo a riconoscere il pesce davvero fresco.
1: Come evitare di servire agli ospiti un branzino stanco di vivere per la cena di questo weekend.
2: Sono pillole di
0: Oh, siamo arrivati a venerdì ed è il giorno ideale per la spesa del fine settimana.
1: Esatto, ma diciamoci la verità, quando siamo davanti al banco del pesce o della carne, facciamo tutti finta di essere grandi esperti.
0: Ecco, ti avvicini, fissi il branzino negli occhi come per fare un duello western e provi a capire se è lucido o disidratato.
1: Poi guardi le branchie, tocchi la pelle con fare spavaldo e speri solo che il pescivendolo non si accorga che non sai assolutamente cosa stai facendo.
0: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa, è altissimo!
1: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
0: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
0: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
1: Scattate una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
0: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali come la perdita di idratazione o l'ossidazione dei pigmenti.
1: Vi dice subito: attenzione, la cornea è opaca e la pelle ha perso elasticità. Questo filetto non è affatto fresco.
0: Un controllo visivo istantaneo che vi salva dal comprare prodotti vecchi spacciati per freschissimi di giornata.
1: E per quanto riguarda le vaschette confezionate di carne e pesce che troviamo nel reparto frigo?
0: Ah beh, lì entra in gioco la precisione imbattibile di Yuka.
1: Inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
0: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
1: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
0: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
1: Il risultato? Farete una spesa consapevole portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
0: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
1: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto. E Yuka per smascherare conservanti additivi nelle vaschette.
0: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
1: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
0: Ma per questa settimana

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
2: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
3: Elisline ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
2: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
3: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
2: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
6: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
6: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
6: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
7: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
7: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
5: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
1: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store. Web Radio Italiane, radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: no me muero.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
0: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
3: Inizia ora la nostra diretta
0: su Art Radio.
3: Resta sintonizzato.

Art Radio On Air. Inviate i vostri messaggi vocali al 344-565-3899 oppure una mail a artradiodab@gmail.com. Art Radio.

Buonasera amici, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Ti racconto una storia qui su Art Radio. Io sono Vittorio Amati e vi condurrò in questa nuova puntata che possiamo intitolare Il confine del bosco, storie vere di chi ha vissuto senza parole. Ti racconto una storia è praticamente un viaggio intimo, un viaggio coinvolgente tra le pieghe segrete di vite straordinarie, di destini eroici, di fragilità umane che hanno cambiato la storia. In ogni puntata di Ti racconto una storia, le parole si fanno immagini e la memoria collettiva prende vita attraverso i grandi protagonisti del nostro passato. Un appuntamento radiofonico denso e appassionante per riscoprire il valore profondo della narrazione, dove la voce diventa il battito di un'epoca. Quindi accendete la radio e lasciatevi catturare dalla magia dei racconti che ci appartengono. Arte Radio è la nostra radio, quella che ci fa compagnia in casa, in macchina, sul digitale terrestre, scaricando l'app ufficiale su Alexa, sul nostro sito www.artradio.it e sulle piattaforme internazionali come Radio Garden, Web Radio Italiane, Radio Net. Per scriverci o mandarci i vostri pensieri o farci compagnia live, la mail è arteradio@gmail.com e il telefono per i vostri messaggi di testo ma anche vocali è il 344 56 53 899. Saluto in regia la guida tecnica di Daniele Di Già. Grazie Daniele, mettetevi comodi stasera perché faremo un viaggio che va oltre i confini del mito. Fin da bambini siamo cresciuti con le immagini meravigliose di libri e film che ci hanno fatto sognare. Abbiamo ad esempio amato Mowgli, il ragazzo allevato dai lupi nella giungla indiana, scritto e raccontato da Kipling, e abbiamo tifato per Tarzan, il signore delle scimmie d'Africa, nato dalla penna di Edgar Rice Burroughs. Ci hanno fatto credere che fossero favole d'avventura nate dalla pura fantasia di scrittori geniali. Eppure la verità è un'altra, una verità molto più cruda, silenziosa e affascinante. Quelli che chiamiamo i ragazzi selvaggi, e cioè i feral children della storia, non sono nati nei romanzi, sono bambini reali, strappati alla vita civile per abbandono, per sfortuna, per violenza, che hanno trovato rifugio dove nessuno avrebbe scommesso un centesimo, tra le braccia della natura più ostile, adottati e protetti dagli animali. Stasera racconteremo le loro storie vere, vi porteremo nel cuore di una foresta dove il tempo non ha lancette, dove si impara a comunicare senza parole e dove la sopravvivenza è un patto stretto con il branco, e capiremo che il vero confine tra civiltà e natura è molto più sottile e a volte crudele di quanto noi immaginiamo. Per entrare subito nell'atmosfera di questo mondo sospeso tra alberi secolari e silenzi profondi, apriamo la nostra scaletta con un brano che sa di spazi immensi e di viaggi dell'anima. Signore, signori, Peter Gabriel.

Che pezzo straordinario Peter Gabriel con Sana Sinto, che ci ha portato esattamente là, in quel confine sottile tra l'uomo e la terra, dove i rumori della civiltà svaniscono e restano solo il battito del cuore e il respiro della natura. Ma facciamo un passo avanti nella nostra storia, addentriamoci in quel sottile confine che separa la leggenda dalla cronaca, perché quando pensiamo a un ragazzo cresciuto tra gli animali, la nostra mente corre subito ai racconti dell'infanzia. Pensiamo, ad esempio, al libro della giungla, di Rudyard Kipling, pubblicato nel 1894, o alle avventure di Tarzan delle scimmie, scritto da Edgar Rice Burroughs nel 1912. Loro ci hanno insegnato a guardare a queste storie come ad avventure romantiche, quasi edulcorate. Il bambino che cresce forte e felice, che impara a saltare da un ramo all'altro, che parla con i lupi, con le tigri o con le scimmie, e che alla fine trionfa grazie a un'innata nobiltà d'animo. La realtà, però, amici cari, è profondamente diversa. Quelli che la scienza e la storia definiscono feral children, cioè i bambini selvaggi, non hanno mai vissuto una favola. Dietro ognuno di loro c'è quasi sempre un trauma devastante, un abbandono in tenerissima età, una fuga disperata, una violenza inaudita o la perdita totale dei punti di riferimento umani. Eppure, in quel vuoto spaventoso, la natura non li ha condannati. Quando l'essere umano si trova completamente solo, senza una lingua, senza una guida, l'istinto di sopravvivenza aziona un meccanismo ancestrale formidabile. Ci si affida al branco, ci si mimetizza, si impara a osservare gli animali, a imitarne i gesti, a decodificare i pericoli della foresta per non morire. Mowgli e Tarzan non sono nati dal nulla. Sono la sublimazione letteraria di un dolore reale. Sono il modo in cui noi, uomini civili, abbiamo cercato di addolcire una verità che ci fa paura, trasformando in un mito ciò che spesso è il risultato di una tragedia e di una straordinaria, feroce resilienza. E per riflettere su questo legame invisibile che ci unisce alle nostre radici più profonde e nascoste, ascoltiamo un brano che sa di terra, di viaggio e di ricerca della nostra vera essenza, l'era del cinghiale bianco.

un'altra importantissima distinzione. Spesso si tende a confondere il concetto di isolamento con quello dell'adozione animale. Non si tratta di bambini semplicemente cresciuti in solitudine o abbandonati in una stanza, cioè storie tragiche e buie come quella dei bambini segregati che purtroppo la cronaca nera ci ha consegnato nel corso dei secoli. No. Qui parliamo di qualcosa di diverso e per certi versi ancora più sconvolgente. Parliamo di bambini che sono stati letteralmente accettati da un branco. Immaginatevela la scena, un cucciolo d'uomo, piccolo, indefeso, disorientato, che si ritrova sperduto nella giungla o in una foresta fittissima. Per le leggi spietate della natura dovrebbe essere una preda facile per qualsiasi predatore. E invece, in casi rari, straordinari, accade l'impensabile. Una femmina di animali che, magari, ha perso i suoi piccoli, riconosce in quel corpicino umano un figlio da proteggere. È qui che l'istinto animale si dimostra paradossalmente più umano della nostra civiltà. Gli animali non giudicano, non interrogano, non etichettano praticamente. Gli animali sono straordinari perché adottano, includono, insegnano a gattonare seguendo il ritmo del branco, a trovare il cibo, a fiutare il pericolo, a mimetizzarsi tra le fronde. Il bambino smette di essere un bambino e diventa a tutti gli effetti un cucciolo della foresta. E per accompagnare questo momento in cui la musica si fa racconto e anche introspezione, ascoltiamo un altro brano che sa toccare le corde più profonde della nostra sensibilità, Ivano Fossati.

Era la poetica Lusitania di Ivano Fossati, e così mentre le note di Fossati ci stavano accompagnando, noi stiamo arrivando alla soglia che chiude questa nostra prima parte. Perché la vera domanda che ci dobbiamo fare, prima di addentrarci nei casi concreti, nelle storie che vi racconteremo tra poco, è un'altra: cosa accade quando questo legame primordiale si ferma, si interrompe? Quando cioè la civiltà, mossa da pietà o da semplice curiosità, decide di salvare questi ragazzi per riportarli nel nostro mondo. Noi pensiamo sempre che il ritorno alla civiltà sia un happy end, la fine di un incubo. Per loro, molto spesso, è l'inizio del vero dramma. Immaginate di aver vissuto per anni senza il peso delle parole, senza il tempo scandito dagli orologi, senza il cemento, le regole, i giudizi. Immaginate di aver respirato solo la libertà più assoluta, feroce e pura della foresta. Ritornare tra gli uomini significa il più delle volte subire un secondo e definitivo sradicamento. Significa trovarsi di fronte a una gabbia invisibile fatta di convenzioni che non si comprendono, di suoni assordanti, di sguardi che etichettano come mostruoso, come diverso, ciò che è semplicemente rimasto incontaminato. Ma di questo e dei volti reali di chi questa esperienza l'ha vissuto sulla propria pelle, compreso un frammento di vita che ho incrociato io stesso, incontrando davvero chi ha trascorso oltre 10 anni nella giungla, parleremo nei prossimi capitoli del nostro viaggio. Ora, per chiudere questa prima parte introduttiva e lasciarvi sedimentare queste immagini, ascoltiamo un brano che parla proprio di ritorni, di radici e di quel sapore unico che ha il cammino dell'uomo. Signore e signori, De Gregori, La donna cannone.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu.

Eccoci di nuovo qui, sempre in diretta su Ti racconto una storia, su Art Radio. Abbiamo ascoltato Francesco De Gregori con una monumentale La donna cannone. Se nella prima parte di questo racconto abbiamo smontato il mito e provato a capire cosa significa davvero essere adottati dalla natura, adesso cambiamo passo. Entriamo nel cuore storico e documentato di questa realtà. Vogliamo capire che cosa dicono le cronache, la scienza, l'antropologia, quando la favola si scontra con la nuda e cruda realtà. Perché la storia non è fatta solo di leggende letterarie, è fatta di casi documentati che hanno sconcertato medici, filosofi, scienziati di ogni epoca. Pensate alla Francia del 1800. Nei boschi dell'Aveyron viene catturato un ragazzo nudo, braccato come un animale, che si nutre di ghiande e radici, cammina a quattro zampe e non emette alcun suono umano. È la storia di Victor de Aveyron, il ragazzo selvaggio che poi ha ispirato anche un capolavoro cinematografico, quello di François Truffaut. Un ragazzo che fu affidato a un giovane medico illuminato, Jean-Marc Itat, nel tentativo disperato di civilizzarlo, di insegnargli il francese, le regole, il pensiero astratto. Ma la mente di Victor era ormai plasmata dai boschi, poteva imparare piccoli gesti, ma la gabbia della civiltà gli stava troppo stretta. Per lui la vera casa era il vento tra gli alberi. E se facciamo un salto temporale e geografico, arriviamo a storie più vicine a noi, come quella di Marina Chapman, rapita da bambina in Colombia e cresciuta per anni nel cuore della giungla amazzonica protetta da una colonia di scimmie cappuccine. Anche per lei il ritorno al cosiddetto mondo civile è stato un percorso fatto di barriere invisibili, di traumi e di una lotta feroce per ritrovare un'identità. Questi non sono casi isolati, sono le radici in carne e ossa di quel mito che chiamiamo Mowgli o Tarzan. E per accompagnare questo viaggio dentro la storia e dentro la ricerca di sé, ascoltiamo un brano che parla proprio di radici, di cammini e di partenze. Fabrizio De André, un chimico.

guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire, soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli sposare.

0: Un capolavoro assoluto che ci lascia addosso un senso di profonda riflessione sulla scienza, sull'uomo e sui confini della nostra comprensione. Ma restiamo dentro questa seconda parte del nostro viaggio, perché c'è un aspetto fondamentale che dobbiamo considerare quando analizziamo la vita di questi ragazzi. Non si tratta soltanto di capire come siano riusciti a sopravvivere in un ambiente ostile, una prodezza che praticamente ha dell'incredibile se pensiamo alla fragilità del corpo umano rispetto ai predatori della foresta. Il nodo centrale, il vero dramma e al tempo stesso il più grande mistero è il linguaggio. Noi diamo le parole per scontate, le usiamo per esistere, per definire il mondo, per amare, per discutere, per lamentarci. Ma provate a immaginare di crescere in un luogo dove non esiste la voce umana, dove l'unico codice di comunicazione magari è il fruscio delle foglie, il richiamo d'allarme di un animale, il brontolio sordo di un temporale o il silenzio assoluto della notte. Gli scienziati chiamano questo limite il periodo critico dell'apprendimento linguistico. Se un bambino non impara a parlare entro i primi anni di vita, la sua mente si sviluppa seguendo un binario completamente differente. Quando questi ragazzi vengono ritrovati e restituiti alla società, la loro mente non è vuota, è piena ma di un altro mondo. Il tentativo di insegnare loro il nostro dizionario è doloroso, è frustrante, è quasi violento. Per loro le parole sono etichette inutili o gabbie che imprigionano una esperienza che non ha bisogno di essere spiegata ma solo vissuta. E quando la civiltà cerca a tutti i costi di resecare quel legame per imporre le sue regole, il prezzo da pagare è altissimo. Per accompagnare questa riflessione sul linguaggio e sul silenzio e su ciò che ci rende davvero umani, ascoltiamo un altro brano d'autore che sa parlare al cuore. Un altro Francesco, dopo De Gregori, Guccini, Eschimo.
1: Questa domenica in settembre

potrai capire i miei vent'anni allora, quasi 100 adesso, capirai. Portavo allora un eschimo innocente, dettato solo dalla povertà. Non era la rivolta permanente,

Ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

0: erano già più del 68. Scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo.
1: Una meraviglia di Francesco Guccini, Eschimo, che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Allora, entriamo dentro le storie, mettiamo da parte le teorie, i manuali di antropologia, i trattati di psicologia e guardiamo negli occhi la vita, le vite di chi questo destino l'ha vissuto davvero. Il destino che stiamo raccontando, e cioè quello di essere stati abbandonati e raccolti poi dal branco. Prendete Victor, il celebre ragazzo selvaggio dell'Aveyron. Ragazzo selvaggio è il titolo del film di François Truffaut dedicato proprio a Victor dell'Aveyron. Siamo alla fine del Settecento, nei boschi della Francia meridionale. Per mesi la presenza di questa creatura che si aggira nuda tra gli alberi, che fugge all'impazzata, che mangia ghiante, radici e frutti selvatici con la rapidità di un animale, diventa una leggenda per i contadini della zona. Quando finalmente viene catturato, non è che un ragazzino di circa 12 anni, coperto di cicatrici, incapace di stare eretto sulla schiena in modo naturale, con lo sguardo perennemente fisso nel vuoto, otteso a cogliere ogni minimo fruscio. Viene portato a Parigi tra i lumi della scienza dell'epoca. Tutti vogliono studiarlo, tutti vogliono trasformarlo nel caso clinico del secolo. Ma c'è un uomo, un giovane medico di nome Jean-Marc Itard, che fa qualcosa di diverso. Prova a guardarlo non come a un mostro da esibire, ma come un essere umano a cui restituire una voce. È una lotta titanica. Itard scopre che Victor non è indifferente, ad esempio, al suono di una pistola, perché sobbalza fragorosamente. Anche se sente cadere una chiave, sobbalza fragorosamente. Anche se sente la voce umana, sobbalza fragorosamente, perché il suo cervello ha imparato a selezionare solo i suoni della sopravvivenza nella foresta. Victor imparerà a indossare i vestiti, ad apprezzare il calore di un fuoco d'inverno, a pronunciare pochissime parole, light, latte, ma non diventerà mai un uomo civilizzato nel senso che intendiamo noi. La sua anima è rimasta legata a quel vento freddo tra i rami. E se facciamo un salto enorme nel tempo e ci spostiamo in Sud America, la storia si ripete con una sfumatura ancora più incredibile, tutta al femminile questa volta. La protagonista è Marina Chapman. Siamo negli anni 50, in Colombia. Marina è una bambina di circa 4 anni quando viene rapita da sconosciuti, per motivi che non sono stati mai chiariti, e poi misteriosamente abbandonata nel cuore fitto della giungla amazzonica. Sola, senza scarpe, senza cibo, destinata a morire praticamente in pochissime ore. Invece a salvarla è un branco di scimmie cappuccine. Inizialmente la ignorano, poi la tollerano, infine la adottano. Marina impara a vivere sugli alberi, a saltare da un ramo all'altro seguendo il capo branco, a nutrirsi di bacche, di radici, di piccoli frutti che le scimmie le insegnano a riconoscere. Impara a comunicare con i loro versi, a difendersi dai pericoli della foresta, a dormire protetta dalle fronde. Diventa a tutti gli effetti un membro della comunità animale. Quando anni dopo viene ritrovata dai cacciatori, Marina ha dimenticato l'uso della parola umana. Si comporta esattamente come una scimmia, morde, graffia, cammina e lo fa accovacciata. Il suo ritorno tra gli uomini non è un abbraccio caloroso, ma è un nuovo calvario fatto di sfruttamento e botte. Prima di riuscire a fuggire, a ricostruirsi una vita in Europa e a mettere nero su bianco questa storia pazzesca. Storie vere, carne, sangue, sopravvivenza pura e un dolore sordo che nessuna favola potrà mai cancellare. E per accompagnare l'eco di questi racconti e la forza di questi destini così estremi, ascoltiamo un brano che parla di viaggi, ma parla anche di confini da attraversare, e ce lo presenta Lucio Dalla, Come è profondo il mare.

un capolavoro assoluta che ci lascia assoluto, che ci lascia senza fiato e ci ricorda quanto mare, quanta profondità e quanta complessità si celino dietro ogni storia umana. E su questa stessa falsariga, restando aggrappati alla verità nuda di queste esistenze, dobbiamo fare un passo ulteriore in questa seconda parte di trasmissione, perché c'è un elemento che accomuna tutte queste vicende ed è il cortocircuito violento che si crea quando il mondo civile entra in collisione con chi ha vissuto nella foresta. Noi tendiamo a pensare che il recupero di questi ragazzi sia una vittoria della medicina, della pedagogia, dell'amore umano. Ma se ascoltiamo le testimonianze di chi ha studiato questi casi o di chi, come vedremo tra poco nella parte successiva, ha vissuto un'esperienza simile sulla propria pelle, scopriamo che il vero problema, il vero trauma non è stato l'abbandono della giungla. Il vero trauma, spesso irreversibile, è stato il ritorno. Immaginate cosa significhi per una mente formata dal silenzio, dall'istinto e dalla libertà assoluta di trovarsi improvvisamente imprigionata in una stanza con quattro pareti, costretta a decodificare regole sociali incomprensibili, suoni assordanti, divieti, giudizi. Per Victor de Aveiro la civiltà fu una gabbia dorata, ma pur sempre una prigione. Per Marina Chapman fu un passaggio attraverso altre violenze prima di ritrovare brandelli di normalità. La società non sa quasi mai cosa farsene del diverso, a meno che non cerchi di normalizzarlo, di addestrarlo, di renderlo simile a sé. E nel fare questo finisce per spezzare quell'unico legame di purezza che quel ragazzo, quella ragazza erano riusciti a costruire con la terra. Per accompagnare questa riflessione sul confine tra la libertà selvaggia e le catene della nostra civiltà, ascoltiamo un altro brano che sa scuotere le coscienze e soprattutto accendere la nostra sensibilità. Claudio Baglioni, Avrai.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Le parole di Baglioni ci hanno parlato di promesse, di futuro e del peso che ci portiamo dentro. Queste parole ci hanno portato alla chiusura, diciamo così, di questa seconda parte del nostro viaggio. Abbiamo scalfito il mito, abbiamo guardato in faccia la realtà documentata di Victor D'Averot e di Marina Chapman. Abbiamo capito cosa significa essere cresciuti senza parole, cullati e protetti solo dalle leggi spietate ma sincere della natura. Ma adesso, in quello che sarà il prossimo blocco, dobbiamo fare un passo ancora più intimo, ancora più ravvicinato, perché le storie che abbiamo raccontato finora appartengono ai libri, agli archivi della storia e dell'antropologia. Nei prossimi minuti di questa trasmissione entreremo in una dimensione che non troverete nei manuali, quella della vita reale, di chi quella giungla l'ha percorsa per oltre 10 anni e di quell'incontro ravvicinato che mi è rimasto impresso sotto pelle e che vi racconterò tra pochissimo qui su Art Radio. Se Pula oggi non avesse 40 anni e non sedesse a tavola con me nel calore di una cena di benvenuto in un posto lontano, la sua storia sembrerebbe davvero scaturita dalla penna di Kipling. Ma Mlungisi, questo è il suo nome oggi, non è un personaggio letterario, è un uomo che ha vissuto sulla propria pelle l'irreale transizione tra la giungla e la civiltà. Tutto ebbe inizio a metà degli anni 90, quando la polizia portò in una missione cattolica dove sono stato ospite nell'Africa del Sud un ragazzino di circa 10 anni, trovato nel cuore della foresta. Non parlava, non emetteva sillabe umane, ma solo suoni gutturali, rapidi e secchi, il linguaggio delle scimmie. Mlungisi non era stato abbandonato alla morte, era stato adottato dalla vita selvaggia. Ma la foresta non dimentica i suoi figli. Dopo 6 mesi di vita comunitaria, durante un'uscita per raccogliere legna, Mlungisi vide 2 scimmiette giocare tra le fronde. L'odore del bosco, il richiamo di quei giochi antichi, lo risucchiarono nel tempo. Sparì per 2 giorni, scatenando ricerche frenetiche in ogni angolo della boscaglia. Lo trovarono che vagava tranquillo accanto a un impala. L'animale non scappava, restava lì, fianco a fianco con il ragazzo, perché Mlungisi con le bestie ci parlava davvero. Aveva passato la notte in una tana, tornando a essere terra con la terra. E anche dopo quel ritorno, quando la nostalgia diventava troppo forte, Mlungisi saliva sull'albero accanto alla chiesa della missione, sedendosi tra i rami, per aspettare e imitare i suoi amici e ritrovare se stesso. E gli amici, le scimmie, arrivavano davvero. L'ho visto con i miei occhi.

Samuele Bersani con Spaccacuore, la sua scrittura cinematografica è delicatissima, perfetta per introdurre questo racconto personale che spiazza la realtà e parla di incontri inattesi di fragilità umane. Prima però mi voglio prendere un bel caffè.

Ascoltando le note di Bersani, ho ripensato a lungo a quella cena, a quel momento in cui ti siedi a tavola con una persona che ha un passato così radicalmente altro, così radicalmente diverso rispetto al nostro. Pensateci, noi passiamo la vita a cercare rifugi, a costruire barriere contro il mondo, a preoccuparci del giudizio degli altri, e poi ti accorgi che un ragazzo come Mlungisi, che per 10 anni ha dormito sugli alberi e ha vissuto protetto dalle scimmie, ha dentro una quiete che noi soltanto ci sogniamo. Non c'è traccia di cinismo in lui, non c'è la ruggine del risentimento o della malizia che spesso invece consuma i nostri rapporti quotidiani. È come se la foresta avesse spogliato la sua anima da tutto ciò che è superfluo, lasciando solo l'essenziale. Quando parli con lui, e io vi assicuro ci ho parlato a lungo, ti rendi conto che il vero miracolo non è che sia riuscito a sopravvivere alla giungla. Il vero miracolo è che sia riuscito a sopravvivere al ritorno alla civiltà, diciamo così, senza perdere quella luce negli occhi.

Niccolò Fabi, con una somma di piccole cose, come a dire che certe esistenze non si misurano con i grandi eventi della storia, ma con il peso invisibile dei giorni, con i passi silenziosi di chi impara a ricominciare da capo. E ci sono canzoni che sembrano scritte esattamente per questo, per ricordarci che la vita in fondo è fatta di dettagli minuscoli e profondi che ci tengono ancorati al mondo, insomma piccole cose. Eppure per Lungisi la ferita originaria non si chiude mai del tutto, la foresta ti entra dentro e non se ne va più. È quello che succede quando senti il richiamo del sangue, quel sangue verde della foresta, delle piante, delle foglie, quel legame magnetico che ti spinge a cercare rifugio tra i rami, anche quando hai imparato a usare le posate o a indossare gli abiti della civiltà, anche se a quella cena mangiava gli spaghetti, sì, proprio così con la A, solo con le mani. Ho visto Lungisi che durante i suoi momenti di nostalgia saliva su quell'albero accanto alla chiesa della missione, ma non lo faceva per disperazione, lo faceva per ricordarsi chi era. È il suo modo di ristabilire il contatto con la terra, di respirare quell'aria che non ha bisogno di essere spiegata con le parole. E la cosa straordinaria è che gli animali riconoscono questo legame. Le scimmie che scendono ancora oggi a cercarlo non vedono in lui un estraneo, ma riconoscono il loro compagno di branco, l'uomo che ha fatto un viaggio incredibile ed è tornato a salutarle. In fondo la storia di Pula, o di Lungisi, come si chiama ora, ci ricorda esattamente questo, che nessuno di noi può davvero recidere il filo che lo lega alle proprie origini. Arrivata a questo punto però la domanda che mi ronza sempre in testa è una sola: chi di noi è davvero il selvaggio? Noi che corriamo dentro a scadenze invisibili, che ci azzuffiamo per cose futili, che abbiamo reciso ogni legame con la terra che ci nutre, o lui, che ha vissuto in sintonia perfetta con la natura, conoscendo la paura, la fame, ma anche la solidarietà pura di un branco? Lungisi ha accettato la nostra lingua, ha imparato le nostre regole, ha trovato il suo posto nel mondo degli uomini. Ma ogni volta che lo guardavo poi negli occhi, capivo che la sua vera casa non era tra quattro mura di cemento. La sua casa era là fuori, nel respiro immenso di una foresta che non ti abbandona mai. E la sua storia, più di ogni favola o di romanzo d'avventura, ci costringe a fare i conti con ciò che siamo davvero, imprigionati in una gabbia dorata che chiamiamo progresso, ma incapaci di ascoltare il silenzio o di sentire il battito della terra sotto i piedi. Forse il vero mistero dell'essere umani non sta nel dominio sulla natura, ma nella capacità di riconoscerla come la nostra prima vera casa.

Era Ennio Morricone con la sua straordinaria Gabriel's Oboe, un suono che sembrava proprio scendere direttamente dal cielo e scavare dentro la nostra coscienza, lasciandoci addosso un silenzio che in realtà pesa davvero come un macigno. Era la colonna sonora di Mission, un film straordinario. La nostra trasmissione, il nostro viaggio dentro le pieghe più nascoste dell'umanità e della natura non è ancora finita. Siamo arrivati all'atto finale, al momento in cui dobbiamo tirare le somme di tutto ciò che ci siamo detti fin qui, di tutte le voci, i silenzi, i passi e gli sguardi che abbiamo incrociato in quest'ora e più trascorse insieme. Perché arrivati a questo punto, dopo aver ascoltato le favole edulcorate, la cruda storia documentata di Victor e di Marina e la testimonianza viva in carne e ossa di Mlungisi, la domanda finale che ci cade addosso come un verdetto inevitabile è: chi è in fondo il vero selvaggio? Noi ci riempiamo la bocca di parole come civiltà, progresso, modernità. Viviamo protetti dentro città di cemento, ricorriamo scadenze, ci consumiamo in lotte futili, abbiamo reciso ogni legame viscerale con la terra che ci nutre e ci sostiene. Consideriamo primitivo chi vive a stretto contatto con la natura, chi affida la propria sopravvivenza all'istinto, chi parla la lingua silenziosa degli alberi e degli animali. Ma provate a guardarvi allo specchio. Siamo davvero sicuri che la nostra sia civiltà e non una forma sofisticata di solitudine e di sradicamento? Mlungisi, con i suoi quasi 40 anni, con la sua serenità disarmante, i suoi occhi che guardano oltre l'orizzonte, ha fatto il viaggio inverso, ha accettato le nostre regole, siede a tavola con noi, usa la nostra parola, ma il suo spirito è rimasto libero, incorrotto, capace di riconoscere

Io, vagabondo che sono io, già, cantavano così i nomadi, perché in fondo la libertà autentica è il sapore della strada, della terra che calpesti senza padroni, del vento che non chiede permesso per entrarti nei capelli. Eppure, ogni volta che pensiamo a un vagabondo o a qualcuno che vive ai margini delle nostre convenzioni, tendiamo subito ad etichettarlo, a guardarlo con sospetto o con pietà. Ma la verità è che il vero vagabondo dello spirito è colui che ha smarrito la bussola della propria umanità, non chi sa ancora riconoscere il richiamo della foresta. Longisi mi ha insegnato proprio questo, che si può anche imparare a indossare una camicia, a sedersi a un tavolo, a usare la lingua degli uomini, ma se dentro di te conservi la purezza di un legame antico con la terra, nessuno potrà mai davvero imprigionarti. La vera prigione spesso ce la costruiamo noi con le nostre mani, dietro le porte sbarrate delle nostre certezze. Per continuare a camminare lungo questo sentiero tra le pieghe di una musica che sa di radici e di storie vissute, ascoltiamo adesso un suono intenso e suggestivo. Ce lo propone Eugenio Finardi.

tassa di cambiamento, una brezza calda e un futuro incerto, panni stesi al vento sanno di speranza, vento nei capelli mentre il tuo corpo danza. Urlare al vento quando si ha paura, trova riparo per sentirti sicura, e risposte amico soffiano nel vento, domande che non hanno senso.

quei 20 nei 20, quella spinta irrefrenabile che ti porta a cercare l'altro, a perderti per poi ritrovarti, a non accontentarti delle risposte preconfezionate che la società ci mette in tasca fin da bambini, perché in fondo, se ci pensate, tutta la storia dell'uomo è una continua oscillazione tra la sicurezza rassicurante delle more domestiche e il richiamo spaventoso e magnetico dell'ignoto. I ragazzi selvaggi di cui abbiamo parlato in questo viaggio, da Victor de Iveron a Marina Chapman fino a Mlongisi, che abbiamo incontrato a tavola, non sono delle eccezioni mostruose, sono lo specchio ingrandito di quello che noi tendiamo a reprimere ogni santo giorno. Il bisogno primordiale, cioè, di appartenere a qualcosa di più grande, di un ufficio, di uno schermo, di una scadenza. Noi ci siamo messi l'abito buono, abbiamo imparato a camminare dritti sull'asfalto e a usare le parole giuste per non sfigurare in società. Ma ogni volta che guardiamo un tramonto, ogni volta che sentiamo l'odore della terra bagnata dopo un temporale, qualcosa dentro di noi si risveglia. È la parte selvatica che resiste, che non si arrende, che ci ricorda che sotto il crocevia della civiltà siamo fatti della stessa materia, delle stelle e dei boschi. E per accompagnarci verso gli ultimi chilometri di questo nostro viaggio radiofonico, verso quel confine sottile in cui la musica diventa l'unica lingua capace di abbracciare tutto questo, ascoltiamo Leonard Cohen.

0: trust her, for she's touched you.
1: Suzanne, la canzone di Leonard Cohen, ci ha portato vicino al fiume tra barche e fiori di pietra, lasciandoci addosso quel senso di unione e di fragilità che solo le grandi canzoni sanno regalare. Rientrando qui sotto le luci dello studio, guardando lo schermo e pensando alle storie che ci siamo raccontati in quest'ora e mezza, il salto nella nostra realtà fa quasi male. C'è un paradosso enorme, cupo e doloroso che ci attraversa oggi. Noi che ci riempiamo la bocca di parole come inclusione, integrazione, accoglienza, viviamo in una società terrorizzata dall'altro, dal diverso, da chiunque mette in discussione le nostre certezze di carta. Abbiamo costruito scuole che spesso dividono anziché unire, fabbriche di conformismo, dove la diversità non è una ricchezza da scoprire, ma un pericolo da arginare o da medicalizzare. E allora guardiamo a Mlungisi, a Victor di Averò e a Marina Chapman. Loro, cresciuti tra le scimmie, rifiutati o dimenticati dal mondo, non conoscevano il pregiudizio, non sapevano cosa fosse l'odio razziale, la paura dello straniero, il cinismo di chi ti misura in base a ciò che possiedi. La loro, tra virgolette, selvatichezza era in fondo una forma purissima di democrazia naturale, dove l'unico codice era la sopravvivenza condivisa e il rispetto per il banale. Mentre noi, civilizzati e digitalizzati, passiamo le nostre giornate a erigere i muri invisibili, a temere chi parla un'altra lingua o ha un altro colore della pelle, a sentirci soli pur essendo circondati da milioni di persone connesse. Forse allora i veri selvaggi, irrecuperabili, siamo diventati noi, incapaci di guardarci negli occhi senza timore. Per accompagnarci verso l'ultimissimo atto finale di questo nostro viaggio, verso l'ultima canzone che chiuderà la nostra trasmissione, ascoltiamo questo straordinario colloquio di padre e figlio. Cat Stevens con Father and Son.

0: Un padre e un figlio, il tempo che passa, le generazioni che si guardano e provano a capirsi, è l'ultimo cerchio che si chiude in questo nostro lungo viaggio. Un'ora e 40 minuti circa, abbiamo aperto ai microfoni di Art Radio, partendo da una domanda semplice e folle: chi sono i veri selvaggi? E siamo finiti dentro una foresta di storie, di anime, di specchi. Siamo partiti dalle favole edulcorate, dai miti antichi che ci hanno insegnato a sognare con Mowgli e Tarzan. Poi siamo scesi nel fango e nella carne viva della storia vera con Victor de Evreux, il ragazzo trovato nei boschi della Francia rivoluzionaria, e con Marina Chapman, strappata alla civiltà e adottata dalle scimmie nella giungla colombiana. Infine abbiamo fatto il passo più difficile, ma anche meraviglioso. Ci siamo seduti a tavola con Lungisi. Abbiamo guardato negli occhi un uomo che ha vissuto 10 anni sugli alberi, protetto da quel branco che la nostra civiltà ha paura persino di nominare. Abbiamo scoperto che il vero miracolo non è che loro siano sopravvissuti alla natura, ma che siano sopravvissuti a noi. Viviamo in un tempo cupo, spaventato proprio dalla nostra ombra. Abbiamo costruito scuole che catalogano e dividono anziché accogliere, città fortificate dove ogni estraneo è una minaccia, e una vita digitale che ci rende sempre più interconnessi ma sempre più soli. Abbiamo paura del diverso, del silenzio, del contatto autentico con la terra che ci nutre. Eppure, ogni volta che ci fermiamo un attimo a guardare la luce pulita di chi è tornato da quel mondo selvaggio, capiamo l'inganno. La vera barbarie non è la foresta, la vera barbarie è la nostra incapacità di sentirci parte di un unico grande respiro. La nostra trasmissione stasera finisce qui, ma prima di spegnere i microfoni e restituire l'etere al silenzio della notte, lasciatemi dire una cosa sola: non smettete mai di cercare la vostra vera casa. Abbiate il coraggio di guardarvi allo specchio, di abbassare i muri, di ascoltare la parte più vera e più indomabile di voi stessi, perché in fondo, sotto la patina fragile del nostro orgoglio moderno, siamo tutti figli della stessa terra, dello stesso vento e della stessa magnifica meraviglia. Un saluto alla nostra regia, guidata con sapienza da Daniele Di Già. Grazie per essere stati con noi. Questa è stata Ti racconto una storia. Io sono Vittorio Aimati e da Art Radio una buona notte e un buon viaggio a tutti. Serenità.
1: Sei su Art Radio. La tua musica, il tuo spazio. Alza il cuore, alza il volume, sei su Art Radio.
2: Hey! Art Radio, la storia continua.
3: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo più.

The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

0: Buonasera e ben ritrovati a The Nightlife Stories. Sì, perché da questa stagione The Nightlife diventa The Nightlife Stories. Questo perché abbiamo apportato delle modifiche alla struttura della trasmissione e oltre alla solita musica che ascoltavamo anche negli anni passati, abbiamo inserito delle vere e proprie storie vere, raccontate, narrate, che ci terranno compagnia durante l'arco della puntata. E quindi siamo pronti a cominciare questa nuova avventura per The Nightlife, la nuova stagione. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio che anche quest'anno hanno confermato la nostra presenza presso la loro programmazione. Sono veramente tantissime, oltre 50 radio tra FM, web e DAB. Bene, e allora cominciamo subito e partiamo con la musica di The Nightlife Stories.
1: The Nightlife con Dario Biondi.

Comeback dei Players, ci avviciniamo a quella che è la vera e propria novità di quest'anno di The Nightlife con The Nightlife Stories. Racconteremo delle storie realmente accadute e che poi potete eventualmente scaricare dalle principali piattaforme digitali in formato podcast. Questa sera parliamo di una storia che noi abbiamo intitolato Sangue Amaro, che è la storia vera di due fratelli che si ritrovano dopo tanto tempo a causa di una disavventura di malavita. Spero che questa novità possa essere di vostro gradimento e quindi vi auguro buon ascolto.

L'aria di New Orleans era come sempre una coperta pesante di umidità e profumo di magnolie. Al Brass Cay, un jazz club seminascosto a pochi isolati da Frenchman Street, la musica non si fermava mai prima delle 3 del mattino. Clara amava quel posto. Lavorare dietro il bancone le aveva insegnato a leggere le persone attraverso le loro ordinazioni e i loro sguardi. Quella notte il locale era affollato. Una band locale stava suonando un pezzo di Sidney Beckett e Clara si muoveva con grazia tra i bicchieri di bourbon e le richieste dei clienti, ignara però che fuori, dal calore di quelle mura, la sua vita stesse per cambiare. Alle 3:30 il club chiuse i battenti. Clara salutò il proprietario, si strinse nel suo cappotto leggero e iniziò a camminare verso casa. Le strade del quartiere francese, un tempo gremite, erano ora silenziose, illuminate solo dalla luce tremolante dei lampioni a gas. Fu svoltando in un vicolo buio per accorciare il tragitto che sentì i passi, prima lenti, poi sempre più veloci. Non fece in tempo a voltarsi, un uomo le piombò addosso, spingendola contro il muro di mattoni umidi. L'assalitore, con il volto semicoperto e gli occhi sbarrati dalla disperazione, non cercava solo la borsa, aveva un coltello.

0: The Night Life.
1: Clara, però, era cresciuta dovendo imparare a difendersi da sola. Con una ferocia mossa dall'istinto di sopravvivenza, gli affondò le chiavi di casa che teneva strette nel pugno dritto nel fianco. L'uomo urlò, lasciando la presa per un secondo fatale. Clara gridò con tutto il fiato che aveva in corpo, attirando l'attenzione di un buttafuori che stava finendo il turno in un locale vicino. Sentendo i primi passi pesanti del soccorritore, l'aggressore si diede alla fuga, perdendo sangue e zoppicando nell'oscurità. Clara sopravvisse, a parte qualche livido e un profondo taglio superficiale sul braccio. Era viva. La polizia di New Orleans agì in fretta, seguendo le tracce di sangue e la descrizione dei vestiti fornita da Clara. Arrestarono l'uomo a pochi isolati di distanza, rannicchiato e ferito sotto il portico di una casa abbandonata, nel quartiere di Tremé,

The Nightlife, la nuova stagione con la musica solita e con le novità. Questa sera vi stiamo raccontando una storia vera che noi abbiamo chiamato Sangue Amaro. È la storia di due fratelli che si rincontrano in una situazione drammatica, se vogliamo. Intanto ben sintonizzati o ben connessi a coloro che hanno acceso la radio o il computer solo in questo momento. Questa è la nuova edizione di The Nightlife, chiamata The Nightlife Stories.

Il detective incaricato del caso fece visita a Clara in ospedale la mattina seguente. «Lo abbiamo preso, signorina. È un vagabondo, un uomo con precedenti penali per aggressione. Arrivato in città da poche settimane. Non la disturberà mai più. È accusato di tentato omicidio e rapino a mano armata. Andrà in prigione per molto tempo». Clara annuì, sentendo un peso enorme sollevarsi dal petto. Avrebbe avuto bisogno di tempo per superare il trauma, ma la certezza che il suo carnefice fosse dietro le sbarre le dava la forza per ricominciare. Ciò che Clara non sapeva è che il detective non avrebbe mai avuto motivo di scoprire. Era la verità nascosta nel passato di quell'uomo. Il suo nome sui registri della polizia era Elias Thorne. 30 anni prima, in una contea rurale della Louisiana, una madre distrutta dalle dipendenze aveva dato in affido 2 bambini piccoli, separandoli per sempre. La bambina, Clara, era stata adottata da una famiglia affettuosa che si era poi trasferita a New Orleans. Il bambino, Elias, aveva vissuto un'infanzia di casa famiglia, violenza e abbandono, finendo a vagabondare per lo Stato.

Il passare del tempo a New Orleans ha un modo strano di distorcere i ricordi. L'umidità sembra scioglierli e la musica li ricopre come una vernice lucida. Ma per Clara, l'ombra di quella notte non se n'era mai andata del tutto. 3 mesi dopo l'arresto, Clara ricevette una notifica legale. Non riguardava il processo, ormai concluso con una condanna rapida, ma una questione di successione. Una prozia, di cui ignorava l'esistenza, era morta in una cittadina della Louisiana settentrionale, lasciando una scatola di vecchie foto e una piccola somma di denaro a chiunque fosse rimasto della stirpe dei Thorne. Essendo stata adottata, Clara aveva sempre saputo di avere un passato diverso, ma i suoi genitori adottivi non avevano mai approfondito. Spinta da un'inquietudine che non riusciva a spiegare, iniziò a scavare tra quei documenti polverosi. Tra le carte ingiallite trovò un certificato di nascita piegato in 4, leggendo i nomi dei genitori biologici. Un brivido freddo le risalì la schiena. Non era sola. In calce, una nota dell'assistente sociale dell'epoca menzionava un fratello maggiore, Elias.

0: Clara sentì il cuore mancare un battito. Il nome non le era nuovo. Corse a recuperare i vecchi ritagli di giornale sull'aggressione che aveva conservato in un cassetto. Arrestato Elia Thorne per l'aggressione nel quartiere francese. Il mondo sembrò capovolgersi. L'uomo che aveva cercato di sgozzarla in un vicolo, l'uomo a cui lei aveva piantato le chiavi nel fianco per sopravvivere, non era un estraneo. Era la sua unica famiglia. Clara non riuscì a fermarsi. La settimana successiva si presentò al penitenziario. Quando Elias fu condotto nella sala dei colloqui, appariva ancora più emaciato di quella notte. Le sue mani tremavano leggermente. Si guardarono attraverso il vetro rinforzato. Lui non la riconobbe subito come la sua vittima. Per lui, Clara era stata solo un bersaglio casuale in una notte di disperazione. «Perché sei qui?» gracchiò lui, la voce rovinata da anni di sigarette e silenzi. «Vuoi vedermi marcire più da vicino?» Clara non rispose subito. Appoggiò la mano sul vetro, proprio all'altezza di dove lui teneva la sua. «Volevo solo sapere se avevi mai sentito parlare di nostra madre», sussurrò lei. Elias si irrigidì. I suoi occhi, prima pieni di rabbia, si spalancarono per lo shock. In quel momento, nel riflesso del vetro, le loro somiglianze divennero crudelmente evidenti. Lo stesso taglio degli occhi, la stessa linea sottile della mascella.
1: The Night Life con Dario Biondi.

Non ci fu un abbraccio, né un perdono immediato. Il peso di 30 anni di vite opposte, una fatta di note jazz e calore, l'altra di freddo e violenza, era un baratro troppo profondo da colmare con una sola conversazione. Elias scoppiò in un pianto silenzioso e convulso, realizzando che il suo ultimo atto di disperazione nel mondo esterno era stato quello di distruggere l'unica cosa preziosa che gli era rimasta. Clara lo guardò senza dire una parola.

Uscì dalla prigione mentre il sole tramontava sulle paludi della Louisiana. Tornò al Brass Kay, si mise dietro il bancone e chiese alla band di suonare qualcosa di lento, qualcosa che parlasse di perdite e di ritrovamenti. Mentre preparava un drink, guardò la cicatrice sul suo braccio. Non era più solo il segno di un'aggressione, era il marchio di un legame che il destino aveva provato a spezzare, fallendo nel modo più crudele possibile.

Una storia realmente accaduta, per certi versi brutta, per certi versi bella, che abbiamo raccontato all'interno della nuova stagione di The Night Life Story, e altre storie vi aspettano nel corso delle prossime puntate di The Night Life.

0: Abbiamo finito, grazie per l'ascolto, bentornati, ben ritrovati, sono veramente felice di riprendere queste nuove avventure radiofoniche con The Nightlife Stories. Bene, e se volete contattarmi cercate il mio profilo su Facebook o su Instagram, io vi aspetto con un'altra storia e altra musica alla prossima puntata. Buonanotte! Ah, dimenticavo una cosa importante, se volete riascoltare le storie in formato podcast di The Nightlife Stories, le trovate sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, insomma un po' dappertutto. Grazie a tutti, vi aspetto la prossima settimana, buonanotte.
1: The Nightlife.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30 Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Io giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Art Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351-21. Oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
2: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
3: Sono Vittorio Aimati, vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
4: Salida del vuelo con destino a la

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se...

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.